0: still.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi ancora una volta nel cuore della programmazione di questa grande radio che trasmette tutti i giorni 30 anni di grande musica che non stanca mai, tra l'altro. Poi le versioni mixate mi piacciono in maniera particolare. Boh, poi arriviamo noi e parliamo di classifiche. Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti e come sempre, voi sapete, andiamo a pescare un paio di esempi per andare a spolverare i nostri archivi e tenere in ordine tutti i vinili. La prima canzone che andiamo ad ascoltare è una delle colonne sonore della musica italiana, Adriano Celentano, Stai lontana da me.

In quell'anno vince il Cantagiro con questa canzone. Adriano Celentano, subito poco prima di incidere Pregherò, altro grande successo. Vabbè, insomma, se uno guarda la storia di Adriano Celentano ci perde delle giornate prima di arrivare alla fine ai giorni nostri, no? Che ancora tra l'altro lo vedono protagonista. In America succedeva anche dell'altro, ovviamente, certo che sì. E se vai a vedere le Hit Parade, in quello stesso periodo trovavamo un personaggino mica male, dai numeri davvero importanti. Il suo nome risponde a Paul Anka e la canzone che andiamo ad ascoltare arriva proprio da quelle classifiche là, Love Me Warm and Tender.

0: Che splendido periodo musicale, quello del 1962. Stavo dando un'occhiata alla classifica di Billboard e c'erano mostri sacri come Elvis Presley, Nat King Cole, i Four Seasons di Frankie Valli. Insomma, una meravigliosa epoca che è stata ben rappresentata qui anche nella nostra Hit Parade da Paul Anka con Love Me Warm and Tender. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa, un altro appuntamento con le Hit Parade del passato su Radio 607080, tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60, 70, 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60, 70, 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: I più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Via libera ieri dal Senato alla nuova legge elettorale, 113 sì, 71 no, 2 gli astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura, dure le proteste dei partiti di opposizione. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,2 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,3. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi che negli Stati Uniti e nei paesi europei sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Sale la tensione nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Europa League alle 21, attesi 65.000 spettatori. Il Milan debutta a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, buona giornata.
3: Olimpiadi, mondiali indoor, mondiali all'aperto, europei indoor e europei all'aperto, finali Diamond League. Gianmarco Tamberi è campione di tutto, ha vinto tutte le competizioni esistenti nell'atletica leggera. Fino all'ultima nata, gli Ultimate Championship, evento di chiusura della stagione agonistica che ha visto la prima edizione a Budapest nello scorso weekend. In pista e in pedana un numero ristretto di big, i migliori per palmarès ranking. Troppo stimolante per Jimbo, che ha sfoderato una prestazione da incorniciare. 2,35 al primo tentativo, al secondo la misura vincente di 2,37, la stessa con cui mise al collo l'oro ai giochi di Tokyo, miglior prestazione mondiale dell'anno a 2 centimetri dal suo record italiano. A 34 anni Tamberi vola ancora alto, oltre l'asticella sua compagna e nemica a fasi alterne tra gravi infortuni e fantastiche risalite. Un talento smisurato anche nel dare spettacolo, il fuoriclasse marchigiano mette nel mirino Los Angeles 2028 e il sogno del Bissa 5 cerchi. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, magari in aula le opposizioni no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
3: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
3: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
5: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza.
2: I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli e il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia. E stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Jenny De Gaetano.
6: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato parla la Coppa Italia, al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa, Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
7: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
6: Tira un sospiro di sollievo Daniele De Rossi, guida del Genoa. Marassi 1-0 su Tirolo all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter e stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
2: Ed è tutto, a più tardi.
8: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3, alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata

0: E ora si apre con i grandi mixati.
1: Grandi mixati
0: di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri i caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli, dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Circa un anno e mezzo dopo, il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League. Alle 21, attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto più tardi.
2: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Attenzione ragazzi, perché le cose strane non succedono solo in Italia ma anche in India. In India costruiscono un finto casello autostradale e per 18 mesi incassano i pedaggi. Cioè una roba. E chi se l'aspetta da un indiano? Cioè dall'indiano non te l'aspetti. Perché l'indiano, capito? Non so quanti erano questi, se erano in due, in due o in tre. Adesso non.
3: Mamma mia, ti prego.
2: Però.
3: Prego,
2: però
3: l'hai detta davvero.
2: L'ho detta. Tra l'altro non è manco miglia, cioè non. È bella, non.
3: Meno male.
2: Andiamo avanti, cadavolo, andiamo avanti, che è meglio. Allora, sì. Allora, ci avete un po', anche meno, anche meno. Ugo, anche meno. Allora, c'è ancora posto per. Allora, ragazzi, ma certo che c'è posto. Non è che se in teatro si riempie così, non è che facciamo i teatri quelli da 20 posti. Cioè, ci vuole un po' di tempo per riempire il teatro. Una volta che è riempito, non ve scassiamo più i maroni. Quindi, anche se non venite, prenotate il biglietto.
3: Esatto, tanto non è rimborsabile.
2: Non è rimborsabile. Quindi, una volta che è pieno, che abbiamo incassato, poi se non venite, chi se ne frega. Portate incassare.
3: Quanta verità!
2: Ma il gamberone non c'è stamattina, non c'è il gamberone, non c'è perché diceva che c'era brutto tempo, c'aveva paura insomma di essere, magari al cervello lui c'ha la calotta cranica, purtroppo che non c'ha la parte dura, c'è solo la parte molle, cioè c'è una parte, c'è la parte dura e poi c'è la parte quella, esatto, come si chiama, la sinusoide lì,
3: la fontanella,
2: la fontanella, lui c'ha ancora la fontanella aperta, quindi non c'ha, poi magari un pezzo di grandine lo prende. Allora facciamo, basta ride, che poi sembriamo anche bravi. Allora, ricordiamo
3: ragazzi che il 10 di ottobre.
2: Lo puoi fare in maniera simpatica?
3: Che sto facendo?
2: No, senza fare il vocalist, per favore.
3: Sto facendo.
2: E dai. Allora, il 10 ottobre c'è gente che scrive: ma a Monza non venite? Vengo pure a Monza, vengo ovunque, andiamo ovunque. Tutto dobbiamo farlo entro e non oltre il 31 di dicembre. Perché poi dopo scatta l'anno
3: fiscale.
2: E poi scatta lì la che devo dall'anticipo. Non ce l'ho.
3: Allora, intanto, ragazzi, godetevi queste tre date. Parliamo di quelle di ottobre, ragazzi. Allora, 10 ottobre siamo a Guidizzolo in provincia di Mantova.
2: Sì.
3: Il 16 di ottobre per gli amici del Trentino siamo a Rovereto.
2: Sì.
3: Mentre il 24 di ottobre siamo a Bellarigia Marina per gli amici di Rimini. Allora, a Bellaria è un tipo di spettacolo. Invece a Guidizzolo e a Rovereto
2: sono altri due. Allora, non c'è una coppia dello spettacolo.
3: Uguale, non è nessuno uguale.
2: Ma è quello dell'anno scorso? No, non c'entra niente.
3: Infatti, lo sto dicendo ai ragazzi.
2: Cerchiamo di che, non possiamo spiegare lo spettacolo, se no uno verrebbe sorpresi, diciamo, dalla nostra ignoranza e incapacità. Quindi, venite a sorpresa.
3: Allora,
2: venite con l'idea di trovare una sorpresa a teatro, che magari non ci siamo, facciamo quelli del casello. Dice, ma si siedono tutti quanti, tu all'ingresso, prendiamo i soldi e scappiamo. Dai, andiamo avanti, creativo.
3: Allora,
2: andiamo avanti.
3: Per avere info e soprattutto prenotare, fatelo, sì. Ragazzi, portatevi già avanti.
2: Sì.
3: 389
2: sì.
3: 83 34 825.
2: Sì.
3: Proprio questa mattina ho postato sia la storia che il post,
2: sì,
3: sulla pagina Instagram di Andrea Catavolo e anche quella Andrea Catavolo Show.
2: Lo spettacolo inizia alle 9 di sera. Diamo un po' di dettagli che non dai mai. Inizia alle 9 e finisce alle 10:30, 11:15.
3: Quindi
2: basta. Però venite un pochino prima, 8:30, 8:40.
3: Dobbiamo farvi entrare, chiaramente.
2: Tutto qua. Non
3: ripeto il numero, Andrea, perché
2: no,
3: magari.
2: Anche no.
3: Vabbè, entrate sulle pagine Instagram nostre.
2: Le pagine Instagram. Vabbè, entrate, c'è lì, c'è la locandina con il numero di telefono, prenotate. A dopo!
4: Andrea
1: Catavolo
4: Show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: a billion million.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Senti questo è quello.
4: Quanto riguarda Abdul ha detto che è stato in ferie, quindi non era con mia moglie, anche perché mia moglie era a lavoro, quindi un abbraccio, siete troppo forti.
3: Ah, grazie, pensavo. No, abbiamo fatto uno scherzo. Uno no, con Abdul, la moglie.
4: Siete stati a Mantova, se non sbaglio, non è vicino, però. Se vi avvicinaste di più.
3: A Modena. Non veniamo, amore mio. Aspetta, glielo dico. A Modena non veniamo.
5: Vieni
3: a Guidizzolo. Vieni, porta anche Abdul. lo mettiamo separato da tua moglie, tranquillo. Tu in prima fila e lui in ultima, dai. Tanto ci arriva. Allora, andiamo avanti. Mia moglie è perfetta, cavolo. Sì, vabbè, lasciamo stare. Sì. Non mi fate parlare. Allora, io sono felice di non essere perfetto, essere difettato. Quando uno dice quello lì è perfetto, poi dicono quello è autistico, siamo tutti autistici, ragazzi, cioè non è una parola brutta. Poi autistico, sai cosa vuol dire?
5: No, non lo so.
3: E manco io, cioè, chi è che l'ha inventata sta parola? Siamo tutti difettati, ma non esiste quello, cioè uno un po' più difettato, uno un po' meno difettato, ma anche dietro a quelli che sembrano tutti perfetti, dietro mai adattai. Facci caso, nei film quelli dei giornali, lì ormai sono diventati delle serie, per me il TG è come la serie di Netflix, non finisce mai, 800 miliardi di episodi. Praticamente quando le danno le notizie di quello che ammazza quello che ammazza quell'altro, ammazzato la madre, un figlio, tu guardalo in faccia, sembra perfetto, sembra un bravo ragazzo, intervistano gli amici, i parenti, i vicini di casa, sembrava un bravo ragazzo, lì sei, era difettato, ma difettato male, dai. Allora, l'uomo saggio riesce a capire quando una donna vuole litigare dalla forza con cui chiude i cassetti della cucina. Ricordatevi questa cosa: quando tu senti una donna che sbatte volontariamente il cassettino della cucina, esci di casa con qualsiasi scusa, anche se non c'hai il paracadute, buttate, jettate da un terzo piano, che ti fai meno male. Allora, mi hanno mandato una cosa che mi ha fatto molto ridere. Ottica Averna, il gusto pieno della vista. Cioè, uno che è bella, però, cioè la fantasia. Ma perché dobbiamo fare sempre cose tutte uguali? Cioè, io mi sono comprato un paio di scarpe tarocche, cioè, di Louis Vuitton.
5: Chi è?
3: Louis Vuitton. Adesso io, per far capire che sono finte, ce lo scrivo sopra. Adesso chiamo Xausa con il col pennarello fatto bene, però lo dipinge, so finte su una ciabatta e finte sull'altra ciabatta, ma chi se ne frega, ragazzi. Vabbè, ottica Averna, il gusto pieno della vista, è bellissimo. A fianco pensa che c'è un ristorante, Kerry Waglio, è un ristorante indiano a Napoli, a fianco attaccato Kerry Waglio, un ristorante indiano a Napoli, se volete, insomma, volete andarci. Vabbè, c'è anche un negozio di scarpe, scarpe DM,
5: mamma mia,
3: andiamo. Basta, ragazzi, basta. Le battute sono di Simone, Barbara Muzzi e Matteo Piemontese.
5: Ma chi sono?
3: Sai in Rai quando escono fuori gli autori. Vabbè, è vero, sono tutti autori. Mi hanno appena chiuso il pollice nel cassetto, non puoi neanche scappare. Vabbè, sono fuori due.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, una buona giornata.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi, notizie che io non vorrei mai dare. Un bambino pakistano è nato con due sì, sì, attributi, quindi quattro, perché se sono due gli attributi sono anche quattro le non è un bambino, è in campo de bocce, cioè, vabbè, comunque il dottore cosa ha fatto? Gli ha tolto uno dei due attributi. Ma ste cattiverie, ma dico io, ma te l'ha chiesto lui? Te l'ha chiesto? No. E allora, ma leva le mani, ma giù le mani da mio figlio, lascialo sta, lasciagli le stecche da biliardo, lascia, che non si sa mai. Tra l'altro il dottore gli ha tolto quello più grosso.
3: Ma come?
2: E se l'è messo lui, cioè ma queste sono cattiverie vere, queste sono cattiverie vere, questa deve andare in galera. Va bene, ringraziamo Alfonso, la Foglioli,
3: ma chi è?
2: È il battutista. Cioè, Andrea, tu sei veramente, tu se facessi lo speaker sempre sarebbe proprio triste questa stazione radio. No, non è vero, no, sono tutti, allora io dico sempre che sono tutti bravi, ognuno poi mette in campo le proprie armi, no? Io non c'ho armi, sono spuntate le mie armi, sono spuntate, la mia pallottola più grossa è Ugo, io me la gioco la mia pallottola più grossa, la mia bomba, sei la mia bomba. Un uomo di Saitama, siamo in Cina, credo. Hanno le fasce da cinesi, quindi non è. Saitama ha trovato la casa di una pop star, ingrandendo il riflesso dei suoi occhi in un selfie e usando Google Street View. Cioè, una roba!
3: Questo è un genio!
2: Questo è. Ma è un maniaco questo! Cioè, non è. Che genio! Cioè, non è. Questo praticamente. Questa si è fatta un selfie. Lui ha ingrandito gli occhi e gli ha letto dentro, non so come abbia fatto, dal riflesso degli occhi, usando Google Street View, non so manco cosa sia, per vedere le strade. Esatto. Quello, è riuscito a trovare la casa della pop star cinese, cioè ti rendi conto? Hai bussato, pizza, spizzicallo, portata, ma io non ho preso, prendi, pizza buona. Vabbè ragazzi, comunque i cinesi sono pericolosi, tutti sono pericolosi i cinesi. Io ho un sacco di amici cinesi, tra l'altro salutiamo Chiomi, fanno il sushi più buono della Lombardia.
3: Luca Iaia,
2: com'è?
3: Luca,
2: gli hai cambiato nome? Luke, lo volevi chiamare Luke, facevo uno sketch, io facevo il cane, chiamami che mi piace troppo.
3: Luke, hey Luke, accuccia Luke, croccantino Luke.
2: Forse lo rifaremo, no, non credo. Vabbè, a proposito di cose che faremo a teatro, non sappiamo bene cosa faremo. Sicuramente io farò un cinese, farò una parte di un cinese, voglio fare il cinese, il cinese che vende oggetti nei negozi di cinesi. Faremo tante cose. Siccome è l'ultimo spettacolo, faremo un sacco di roba, cioè buttiamo, mischiamo un po' tutto. Quello che esce fuori. Attenzione, perché verrete sorpresi, cioè nel senso che uno aspetta lo spettacolo tradizionale, invece no, assolutamente no. È il teatro, perché a teatro? Perché andiamo a teatro e non in un locale? Perché in un locale c'è casino, c'è rumore, così quella, invece a teatro, cioè siamo tutti seduti, belli precisi, però di teatro non c'è niente. Non va aspettato lo spettacolo teatrale. Ok, va bene. Quando e dove? Allora, il primo misfatto lo faremo il 10 di
3: ottobre.
2: 10 ottobre saremo a Guidizzolo in provincia di Mantova. Il 16 ottobre saremo a
3: Rovereto, Trento.
2: E il 24 di ottobre scendiamo giù in Riviera a Rimini. Oh, non è che dopo dice no, è troppo presto. 24 ottobre non è presto,
3: no.
2: Non è presto perché siamo già riempiti Guidizzolo, quindi si riempiono i teatri, poi rimani accicciato fuori. Sì. E noi non torniamo più dopo, non è che torniamo un'altra volta a Rimini, che famo pagare. Va bene, allora, uomo senza membro, vada. Dica.
3: Scusami.
2: L'ha venduto, l'ha messo su Vinted, non gli serve che.
3: Allora,
2: se l'immagine uno che va, sai, nei dei benzinai ci sono tutte quelle caselle che tu apri, c'è i pacchi che arrivano, no? Adesso, adesso dei benzinai, se uno l'avesse pensata 20-30 anni fa gli avrebbero dato lo scemo, invece adesso tu vai dai benzinai a prendere il pacco che hai ordinato. È fantastico, fantastico, ragazzi, cioè, e arriva senza benza, cioè, incredibile, cioè, non, cioè con un camion a diesel vada.
3: Il numero è questo. Ah, posso dire che le sorprese partiranno già dalla cassa, Andrea?
2: Sì, le sorprese partiranno già dalla cassa. Alla cassa ci sarà Ugo vestito in un modo molto particolare, da geisha cinese.
4: A 20 euro a mangia, grazie.
2: Allora, vada col numero
3: 389.
2: Questo è il numero per avere informazioni e volendo, ma solo volendo, anche prenotare. Vada
3: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, è il mio numero, memorizzatelo: 389 83 34 825. Proprio questa mattina ho postato sia come post che come storia la locandina e il numero di telefono.
2: Vedi, lui è uno speaker vero, senti come parla, come chiude la frase. Ah, volevo dare un'informazione a tutte le donne che mettono il loro seno in bella mostra su Instagram. Ecco, Instagram non è ancora attrezzato per le mammografie. E sei bella vispa! Tutte queste donne che fanno le foto in palestra con ste tutine aderenti. Poi gli chiedi: ciao, come ti chiami? Fatti i cazzi tuoi. Ammazza, sei bella vispa allora.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Quando fa? Cioè, un cane o è sempre lui che imita il cane?
3: No,
2: o il cane, uno che è morso dal cane?
3: È uno che è morso.
2: Ah, uno è morso dal cane. Allora, Jack LaViv, va bene. Sei tu. Jack LaViv, allora facciamo così, bella la canzone, bravo anche lui, ci mancherebbe, numero uno, Ramenez.
3: Chi è?
2: Va bene. Adesso va di moda il ramen. Il da mangiare. Prima c'erano i ristoranti cinesi normali, no? Che c'è le cinesi e i cinesi. Adesso c'è il ramen che è giapponese o è cinese, non mi ricordo. Cioè, perché il sushi è giapponese, ma te lo servono i cinesi. Mentre il ramen che è cinese, te lo servono i giapponesi. Penso adesso. Vabbè. Adesso stanno spuntando i negozi di ramen. Che io pensavo vendessero il rame.
3: Ma no? Chi?
2: Cioè, compro oro il ramen. E invece no, è un piatto tipico. E poi sono gli spaghetti della nonna venuti male. Sai quando la nonna ti insegnava a fare gli gnocchi, la pasta fatta in casa, e tu provi quando sei singolo a farla, no? Ed escono fuori dei pezzettoni enormi, degli spaghettoni enormi, tipo pongo, capito? Immangiabili. Però col brodo, perché poi il sugo diventa lungo e sembra brodo, no? Poi inviti anche qualcuno a mangiarli, no? E quella povera donna che viene a mangiarli ti dice anche buoni, perché lei non è venuta lì per gli spaghetti di ramen, ma è venuta lì per capisci? Per il lingotto d'oro. E quindi gli vanno anche bene, gli vanno, te la cavi e ti dice anche: ah, sai anche cucinare, tu te la tiri pure, ti ho fatto il ramen. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Comunque, niente. Allora, buongiorno, ben trovati. Oggi è il primo giorno di scuola. Ugo si è presentato senza cravattina, ma a estra, e quindi io gli farei subito una punizione. Gli farei subito una. Allora, devo fare i complimenti anche alla Juventus.
3: Me l'hanno scritto stamattina di fine
2: che è veramente una squadra di pagliacci, che è riuscita a perdere a Sassuolo, che ultimamente il Sassuolo perde con chiunque. Noi siamo riusciti a perdere col Sassuolo 3-2, cioè ha preso 3 pere belle fatte bene. Comunque, uno scandalo di squadra. Vabbè, siamo contenti, abbiamo aperto bene la stagione. Vabbè, detto ciò, ragazzi, quindi diciamo che è stato un weekend all'insegna della felicità per me. Della felicità. A parte gli scherzi, facciamo un in bocca al lupo a tutti i bidelli che oggi iniziano il loro anno scolastico. E basta. Va bene, grazie.
3: Ma
2: a tutti. Grazie a tutti. Ci sentiamo domani. Io vado, ero solo qua per fare questo annuncio. Basta. Se volete mandarci notizie belle, simpatiche, non volgari, mi raccomando, sennò poi i bigotti dicono: ah, però ha detto una parolina, così quella, quindi evitiamo. Allora mandateli al 338 via.
3: Ma è l'altro numero.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La canzone è bella, ragazzi, questa è Power of Love, cioè l'amore per il power, per il Power Ranger. L'amore per il power, per la potenza, per andiamo avanti. Cadavolo, chiama mia moglie, io chiedo a due ignoranti.
3: Power of Love, la potenza dell'amore.
2: Allora l'ho già detto io, allora scusa,
3: va bene,
2: cretino, allora, che non sei altro.
3: Scusa,
2: non mi guardare però. Ah, io germana, c'è... dai.
3: No, germano.
2: Germana reale lui. Germana reale.
4: Ah, quella che è
2: c'è il germano, c'è la germana.
4: Certo. Ma sai
2: chiama
4: chi...
2: mia moglie, basta, rotti i maroni. È 30 anni, è 33 anni, Cristina, insieme, e digli che non è italiano, evidentemente, non, che la desidero ancora, Angela, emotion, io Fabio. Da quello che ho capito, sta soffrendo questo ragazzo. Perché praticamente lei l'ha sgamato. Che gli ha fatto le corna e lui vuole in qualche modo ricucire il rapporto dicendo a tutti gli ascoltatori della radio che l'amo da morire. Vabbè, uniamoci al complotto, ragazzi.
3: Al complotto.
2: Poveraccio, difendiamolo, no? Solidarietà femminile, come si dice?
3: Perché?
2: 347 è già andato.
4: No, secondo me forse fa 33 anni, non è 33 anni, però non lo so,
2: Stanno 33 anni che stanno insieme, il cretino.
4: O che sono insieme, oppure anche non lo so, fa 33 anni.
2: Posso tradurre quello che stai dicendo?
4: No, no, no.
2: Raga. Ma prova con lo Svitol. Perché non provi con lo Svitol? L'M40, lì come si chiama? Dopo c'è una notizia, ragazzi, che mi ricorda Achille. Come si chiama lei? Non l'ho capito, non mi ricordo già più.
5: Cristiana?
2: Certo. Ma sei sicuro?
4: Certo, Cristiana, 33 anni, Cristiana.
5: Iliad.
2: No, Cristiana è in chiesa, evidentemente.
4: No, si chiama Angela.
2: Angela, cretino.
4: 33 anni che stiamo, invece è uscito Cristiana.
2: Ah, ok.
4: 33 anni che stiamo insieme.
2: Che stiamo insieme. Allora ancora... la posso richiamare.
4: C'entra? Angela.
3: Ma non c'entra niente.
2: C'entra. Scusa. Sentiamo, se risponde.
3: Scusa.
2: 33 anni di convivenza, cretino. Vedi?
4: Angela, ti amo io. Emoji, emozioni.
5: Canta?
2: Pronto? Angela?
5: Sì.
2: Angela?
5: Sì.
2: 33 anni sono tanti, Angela?
5: Sì. Sì, decisamente.
2: Sono tanti. Tu rifaresti tanti. Questo passo, diciamo, con Fabio, lo faresti di nuovo?
5: Sì, però aggiusterei alcuni punti.
2: Ah, gestiresti alcuni punti?
5: Sì.
2: Tipo?
5: Ah, beh. Non so, magari detterei più legge, ecco.
2: Ah, ok. Perché comanda lui in casa, comanda Fabio?
5: No, non comanda.
2: Ah, l'ha detto anche, ha cambiato anche tu. Comandi sempre tu, sì, comandi sempre tu.

0: E adesso non. Per quanto gli hai tolto la patente? Per quanti giorni?
1: Per un po'.
0: Per un po', mi sembra anche giusto, un po' senza dare un numero, un po' senza patente.
1: C'è un numero, per un po'.
0: Per un po' senza patente, mi sembra anche giusto. Non ti dispiace che va a sbattere di qua e di là senza.
1: Come scusa?
0: No, dico senza patente, magari sbatte da tutti, capito? Destra, sinistra, poveraccio, non hai paura.
1: No.
0: No, chi se ne frega, voglio dirti. A una certa non importa. Va bene. Senti, ti mando un bacio in bocca al lupo per i prossimi 33 anni, va bene?
1: Grazie Andrea.
0: Ciao, ciao bella, ciao. Tanto ho capito che mi aveva sgamato.
2: Certo.
0: Andiamo avanti. 33 anni, cavolo, sono tantissimi, ma come fanno? Ma non lo so, ragazzi, ma chiedete a voi, a loro. Però lui è in punizione, quindi quando la donna ti mette in punizione e ti ricorda un po' la mamma, no? Quindi ha preso il sovravvento, diciamo. Non, che quando le donne si mettono insieme agli uomini c'è la parità dei doveri, dei diritti e di chi comanda e chi non comanda. Dopo un po', non si sa come mai, comandano sempre le donne. Prendono potere. Tu, siccome ti ricordavi i cazzatori della mamma, ti stanno bene i cazzatori della fidanzata o della moglie, capito? Perché ti ricordano la mamma, quindi il tuo cervello è mentalizzato e memorizzato su quella cosa là. Dici, ci sta, è la normalità per te. Ma non è la normalità. No, non lo è.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo di malattie renali rare. Dopo Milano, Bari e Torino, il prossimo 17 settembre arriva a Bologna la campagna itinerante CLEAR. Obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni, un progetto di sensibilizzazione promosso da Sobi Italia con il patrocinio di progetto DDD ETS delle principali società scientifiche del settore. L'iniziativa nasce per accendere riflettori su patologie insidiose e spesso invisibili, le malattie renali croniche rare, con un focus particolare sulla glomerulopatia da C3, sulla glomerulonefrite membrano proliferativa da immunocomplessi. Ne abbiamo parlato con il professor Gaetano Lamanna, direttore della struttura complessa di nefrologia, dialisi e trapianto dell'azienda ospedaliera universitaria di Bologna, al quale chiedo subito quali sono, dal suo punto di vista, le principali conseguenze cliniche e assistenziali di un ritardo diagnostico e perché è così importante intervenire tempestivamente.
5: Ma le principali conseguenze cliniche di un ritardo diagnostico sono legate nel contesto renale al fatto che la malattia renale ha un decorso subdolo caratterizzato da segni marginali e spesso interpretati in maniera non congruente, che porta spesso il paziente a trovarsi di fronte all'esaurimento della funzione renale con la necessità di fare dialisi o di fare trapianto senza avere consapevolezza della malattia. Il fatto di poter diagnosticarla precocemente determina la possibilità per il paziente di attuare una serie di strategie che possono fermare o al più rallentare il decorso della malattia.
4: Senta, alla luce di questo, com'è possibile migliorare la tempestività della diagnosi?
5: Ci sono diversi mezzi attraverso cui è necessario implementare questi aspetti. Il primo è aumentare la consapevolezza della malattia nella popolazione. Le malattie renali sono spesso poco conosciute e vi è una scarsa percezione dei rischi che il paziente corre quando la creatinina si alza e quindi quando si ha insufficienza renale. L'altro aspetto è quello di poter implementare nella medicina di base, per esempio, o attraverso programmi speciali, la possibilità di fare alcuni test che ci consentono di individuare precocemente la malattia.
4: Senta, l'ultima domanda: quali ritiene siano oggi i messaggi prioritari da trasmettere ai cittadini per aumentare la consapevolezza e contribuire maggiormente a diagnosi più tempestive?
5: Il primo messaggio è: se avete alterazioni della funzione renale o avete la presenza di albuminuria, non considerate il vostro stato clinico di benessere come un criterio per poter affrontare il futuro, perché è necessario fare indagini che spesso implicano anche accertamento istologico. Il secondo messaggio che vorrei dare è: cercate di valutare l'impatto che avere una malattia renale può avere, sapendo che la possibilità di documentare queste patologie non determina un aggravio della vostra percezione di salute, perché vi sono cure che possono aiutarvi nell'affrontare il percorso di queste malattie che hanno un andamento subito. Un messaggio anche ai medici di medicina generale, che è quello di non sottovalutare le alterazioni della funzione renale, ricorrere al nefrologo anche per alterazioni minime, perché minime alterazioni possono nascondere grandi problemi.
4: Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Scusate bello, ma che canzone è questa? Che non riesco a capire io se no. Abbiate solo Rossella Kelleb. Se DJ de Pasciate che sei alla farra.
3: Dove?
2: De Castare.
3: Pasciate.
2: mamma. Che bello che sei, Ugo. Dormito poco?
3: Ho dormito poco, sì.
2: Sempre
3: sì.
2: Bello però, pelle lucida, pelle. Cosa metti? Calzanetto, cosa? Calzanetto bianco usa.
3: Ma no, uso una crema.
2: Ah, crema, che crema?
3: La crema proprio per.
2: Ah, quella dei emorroidi. Ti sta bene perché non. Tu sai che per contorno occhi meglio crema per. Quella crema là fa benissimo, quella per. Morroido.
3: Ma che morroido?
2: Uno occhio destro, morroido sinistro. Fa benissimo, fa pelle bella liscia, liscia, liscia. Beh, certo, no, se serve là, terzo occhio serve anche. Lui mette su tutta fascia, per esempio. Si vede, insomma. Mamma mia, ragazzi, belli che siete, bello sveglio soprattutto. Bello vispo, bello vispo.
4: No, ma io ci sono, ci sono io.
2: Non capisco se parlo o vomita. Non.
4: No, Aziz.
2: È andato. Cadavolo, io vabbè, andiamo avanti. C'è uno che ha fatto un complimento. Complimenti, diciamo, quelli che piacciono a me. Buongiorno, Cata e napoletano. Ma ogni tanto le senti quante calzate simpatiche riesci a dire? Sino stronzo, ma forte. Grande, saluto Gabriele da Piattelli. Salutiamo Piattelli. Gabriele Piattelli.
3: Pool!
2: Era la mia, la battuta la volevo fare, me l'ha bruciata.
3: Fare tu.
2: Beh, certo, l'ho fatta io già là un'altra volta, tu me l'hai copiata.
3: Vabbè,
2: siamo qua apposta per farci copiare.
3: L'ha
2: bruciata proprio nel corpo dentro. Sai almeno dov'è Piattelli?
3: Piattelli è nelle Marche.
2: Dove sparano? Vedi? Cretino. Ma non lo sai, non sa niente.
4: Ma io so dov'è Piattelli,
3: Dai.
4: E so io dove è Piattelli.
2: Allora, tra i tre, tu sei quello che non può fare battute. Perché le mie sono brutte, le sue sono orrende, le tue sono. Cioè, ma neanche un bambino di 6 anni.
4: Ma io lo faccio apposta.
2: Ah, lo fai apposta. Sì,
4: per
2: sì. Aspetta, che c'è un tuo fan, Graziella. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, allora prima hai riferito alla radio che praticamente i vigili ti hanno dato la multa in
2: sì.
5: Quanto. Brava che avevi un tipo di cellulare sulla
2: sì,
5: coscia.
2: Sì.
5: Guarda Andrea che l'Apple Watch non va là sotto, va nel braccio.
2: Ah! Grazie. Glielo potevo dire in effetti, non. Hai perfettamente ragione. Grazie, ciao. Si sentiva male perché si vede che era in viaggio anche lui. Mi raccomando, occhio al cellulare che sono accaniti i vigili, che devono fare cassa, devono fare. Ma secondo voi prendono la percentuale?
3: Ma non lo so.
2: Non lo so, però secondo me c'è qualcosa che non. Sono troppo accaniti. Non, Buongiorno, stavi parlando prima, Graziella? Scusa, non.
4: No. Stavi parlando di Piattelli.
2: Sì, di
3: alla
2: Piattelli.
3: Alla battuta.
2: Ah, c'hai la battuta no, su Piattelli.
4: No.
2: Pensa agli abitanti di Piattelli, due maroni pazzeschi, poveracci, che tutti che fanno le battute. Cioè, mamma. Vabbè, dai, andiamo.
4: Però comunque sono fieri perché comunque hanno un sindaco importante. Famoso, no? Beretta. Perché c'è.
2: Andiamo, dai. Vabbè, andiamo, fate finta di niente.
4: Ma in realtà mi metto un'altra cosa, poi sì.
2: È uscita quella peggiore, è uscita la peggiore. Vabbè, ma va bene, tu sei così. Non è.
4: Ma scusami.
2: La gente non è che si aspetta a te.
4: No, ma ti spiego. È come che karaoke, sei tu praticamente canti. Se tu arrivi che vuoi aprire il karaoke per dirti con. Tu magari sei dotato di una voce.
2: Tutto ciò che dice, ragazzi, verrà usato contro di lui, state tranquilli. Poi voi prendete spunto da Achille, cioè Achille ha una grande peculiarità, cioè lui potrebbe essere preso ad esempio e imitato quando vostra moglie vi cazia. Se voi gli date una risposta come quelle che dà lui, dopo un po' lei si demoralizza, diciamo, questo è andato fuori di testa, non capisce niente, balbetta pure, ce l'ho massacrato, poveraccio, e se ne va. E voi ve la cavate alla grande. Prova, parla, stavi dicendo? Io faccio la moglie.
6: Sì, dimmi.
4: No, stavo pensando, sai cara, che ieri ero a giocare a tennis con mio nipote.
2: È andata, è già andata, è già andata, sul lui. È già andata, è già andata. A me hanno fatto la multa perché avevo le dita nel naso. Ah, mani sempre sul volante, ragazzi. O te le togli col volante, le gaccole, o niente, strusci il naso sul volante. Andiamo avanti, andiamo avanti. Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi.
4: Ah, però sto pensando che effettivamente.
2: Va bene così, basta così. Basta
4: dita nel naso, poi per avere più grip.
2: Ma che schifo, dai.
4: No, sto inutilmente così.
2: Ma uno ha scritto: ma il gabbiano di Polloni dov'è?
4: Non lo so,
2: ragazzi. Sarà morto, sarà morto. Perché sicuramente quando non ci sono belle notizie sugli animali, la gente non ne parla più, no? Dice: ho trovato un passerotto. Poi il giorno dopo dice: sai che gli ho dato da mangiare. Il terzo giorno, sai che ha preso il quarto giorno, non ti parla più del passerotto. È morto. O è morto o è in qualche grill. Come si chiama? Qualche spiedo. Qualche spiedo. Andiamo avanti. Il ciccione, ricordati che domani muori. Ah, ciccione, ricordati che domani muori.
3: Ma non
2: una
3: è domani,
2: non lo so, c'è scritto così. Non, non lo so perché domani. Non, evidentemente hai fatto qualcosa che non andava.
4: Andrea, ti dovrei portare i saluti, scusami.
2: Non mi interessa, grazie. La mia vicina gira.
4: Vabbè, per dire.
2: Sentiamo, chi ci saluta?
4: No, perché ieri. Sì. Esco dalla macchina e mi ferma.
2: È andata, la moglie è andata.
4: Ti saluta.
2: Imitatelo. La moglie se ne va, anche la fidanzata se ne va, dice: questo è uscito di testa, balbetta, parla ma non si capisce niente. Se ne va, vi salvate. È andata a giocare a calcetto.
4: Vi saluta Max o Massimo Massimiliano.
2: Sì, non se lo ricorda.
4: Abita vicino a me, tra l'altro.
3: Achille. Sai chi ti saluta? Dovevi farla così che era più bella.
2: Ma andiamo avanti. Massimo, decimo meridio.
4: Massimo il
2: breve.
4: No, il consigliatore. Il consegnatore del pane.
2: Il
4: consegnatore del pane.
2: Il consegnatore del pane.
4: Ma
2: è italiano, è nato in Italia. Cioè, non so se Leno fa parte ancora dell'Italia. Leno.
4: Sì.
2: Dopo che sei nato tu, ancora è rimasta. Vabbè.
4: Lui praticamente abita vicino a casa mia.
2: Sì.
4: I suoi genitori avevano anni indietro un'attività, una, si dice, drogheria.
2: Non lo so, ragazzi. Non riesco a parlare con uno che agita le mani così, voglio dire, ma vada via il culo, ma non sa l'italiano. Ma comprati un dizionario e di notte, invece di giocare col segnalibro, ti leggi 4-5 parole.
4: Scusi, direttore,
2: andate.
3: Okay. Lui.
2: Pronto?
6: Achille!
4: Sì, buongiorno!
6: Sei incommentabile!
4: Ah, mi fa piacere!
2: Senti la voce anche, capito? Bella, bella!
6: Sei incommentabile!
2: Dica!
4: Lui praticamente consegna il pane.
2: Però tu sei la riprova vivente che anche uno inetto come te può lavorare in radio. Cioè, nel senso che siamo tre inetti, tre incapaci, possiamo. Ugo! Sa quel mood dello speaker, capito? Un pochino si salva. Ma io zero, tu proprio sotto zero, cioè uno che balbetta, che lavora in radio, ragazzi, ma non si è mai visto. Sai che adesso fanno quella cosa, non so come si chiama, che se tu assumi qualcuno con dei problemi. No, è vero, è vero, però è una cosa triste. Ma sai che se tu, è vero, ma anche i grandi marchi, tipo senza fare nomi.
4: Stai parlando con me, Frink? Stai parlando con me, Frink?
2: Allora, non c'è bisogno.
4: Frink!
2: Non c'è bisogno.
4: Stai parlando con me, Frink?
2: Allora, non c'è bisogno che fai così. Cioè, se tu hai già naturale. Allora, io dico sempre una cosa. Che lo dico, in continuazione lo dirò. Siamo tutti autistici, ragazzi. È inutile che fate i fighi o le fighe nel bar. Che pensate. Quando siete pure voi così. Cioè, siamo tutti difettati. Ragazzi, allora innanzitutto ci ha fatto con un buco e quel buco là già è difetto.
3: Ma che difetto?
2: Scusate, ma non ho capito. Potevamo secernere i nostri escrementi in altro modo,
3: ma
2: non lo so. Però un buco là, cioè, voglio dire, cioè, se tu ti rendi conto che c'è un buco, sei difettato. Siamo difettati tutti. Allora, quel buco là, quando io vedo una donna bella, bella, bella, bella, me la immagino seduta sul water. Te la immagini già è già più terra terra, capito? Più... anzi io gli faccio anche come stai? Luisa e io vabbè, ragazzi, ragazzi,
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Dopo tanti anni che vi ascolto non riesco ancora a capire, dopo tutti i problemi trovati con gli studi, il vostro, andiamo avanti, non non ho capito, rileggo, dopo tanti anni che vi ascolto non riesco ancora a capire, dopo tutti i problemi trovati con gli studi, il vostro il nostro programma,
3: il nostro,
2: no. Allora lui c'ha dei problemi comunque, noi ci abbiamo dei problemi ma anche lui c'ha dei problemi,
4: cosa? Lui dice
2: sì.
4: Allora
2: dimmi Brioschi,
4: con tutti questi studi
2: Brioschi non è quella cosa effervescente,
3: è una pastiglia, sì.
2: Ma quale pastiglia? Quella
3: è la pastiglia effervescente,
2: ma sono tutti cosi quelli sbriciolati, quelli Brioschi, quello
3: sono il bicarbonato, quello che si è per digerire,
2: ma lascia stare,
4: è tipo la citrosodina, è tipo la citrosodina,
2: citrosodina,
4: sì,
2: ma, vabbè dai, non sappiamo, quella roba che tu metti nel bicchiere,
4: sì, quella che si presenta,
2: fa la schiuma, fa,
4: che si presenta un po' come il guano.
2: Il guano.
4: Se tu ci pensi bene, il guano.
2: Che cos'è il guano?
4: Il guano sono.
2: Chi è? Brioschi, non la Brioschi.
3: L'effervescente Brioschi è un famoso preparato granulare italiano inventato a
2: granulare, la parola che mancava.
3: Indovina come si chiama Brioschi di nome, chi l'ha inventato?
2: Non Franco.
3: Non ci crederai mai.
2: Giovanni.
3: Ce l'hai di fronte.
2: Achille
3: Brioschi.
2: E infatti lui è Brioschi per me. Lui parla come, non sai quando credo, butti il granulato dentro l'acqua? Fa quel rumore lì, lui parla uguale, fa lo stesso rumore. Dimmi.
4: Stavo dicendo il guano.
2: Il guano, il guano non c'entra niente, il guano è il fango. Il guano,
3: no.
4: Il guano sono le feci.
2: Si confondi col guanto forse.
3: No,
2: che parla male. Volevi dire.
4: No.
2: Volevi dire guanto.
4: Il guano sono le feci dei
2: pipistrelli. È vero.
4: I pipistrelli
2: guanano.
4: E queste feci sono
2: piccole.
4: Sono fecine.
2: Sì, sono guanini.
4: E ti ricordo praticamente un po' l'effervescenza, queste cose qui. Come forma,
2: a me fa
4: forma.
2: Piacere che tu paragoni, diciamo, tutto agli escrementi degli animali. Evidentemente hai quello come metro di paragone.
4: No, ma siamo
2: va bene.
4: No, ma ti spiego.
3: Achille comunque ha detto bene, il guano è quello dei pipistrelli. Infatti Batman chi era? Era Bruce Wayne. Bruce Wayne era un miliardario,
2: sì?
3: Quindi guadagnava tanto.
2: Vabbè, dopo questo io posso anche spegnere i microfoni. Tanto non servono a niente, non... sei vergognoso. Uno l'ha scritto, Andrea, buongiorno, potresti fare Madre Eva, magari non al 22%, non l'ho capita questa, non
3: al posto di Padre Ivo, Madre Eva.
2: Mamma ragazzi, mamma, ma queste tasse dovete pagarle ragazzi, è inutile che vi girate, ormai più ti giri più ti fa male,
3: dai,
2: lo sanno tutti, lo so anch'io che non ho esperienza.
3: Padre.
2: Ma lo sanno tutti, se te sta fermo, te soffri meno. Andiamo avanti, allora andiamo avanti, se no veramente sembriamo dei pazzi. Ma Achille, guano va via. No, rimane qui ancora per 70-80 anni. Quando non ci sarò più io e non ci sarà più Ugo, pensa, tu prenderai le nostre redini, come si chiama?
3: Le nostre veci.
2: Le feci?
3: No, le veci.
2: Ah, le veci. Le redini del programma, capito? Si chiamerà Achille Ferrari Brioschi Show. Cioè, la roba.
3: Un programma effervescente.
2: Per quello che. Vabbè, andiamo avanti.
4: Mi ricordo un po' con la mia, come la mia vecchia mail.
2: La?
4: Avevo una mail.
2: Sì, no, una mail. Cosa,
3: quando... Era lunghissima.
4: E io mi domandavo come mai.
2: Quando uno ti dà la mail, già tu non la capisci alla prima e glielo devi far ripetere. Questo gliela faceva ripetere 70-80 volte. Scusa, la puoi ripetere per favore? Che non ti registro perché altrimenti. Com'era la mail? Sentiamo.
4: La mia prima mail era a Cassano Beckham.
2: Pensa quanto sei coglione.
4: Io c'era hotmail.it.
2: Scusate la parola che non volevo dire.
4: E io mandavo in giro curriculum e non capivo perché.
2: Perché non ti rispondeva nessuno.
4: Allora poi sotto suggerimento di qualcuno.
2: L'hai cambiata.
4: Mi disse: ma forse è meglio che la fai un po' più normale.
2: E tu hai seguito allora, il consiglio, hai scritto Achille Ferrari. No, e non lo considera lo stesso nessuno. Allora c'è uno. Adesso, ragazzi, io non veramente riesco a capire. È la potenza del Signore. Un pastore sudafricano è diventato virale perché afferma di poter guarire i fedeli scorreggiando sopra le loro teste. Adesso io, ma io di cose strane ne ho lette e sentite. Però adesso, ma tu, che ti sdrai per terra e aspetti che lui si sieda sulla tua testa per, diciamo, mollare un pirito sulla tua faccia con la speranza che tu possa guarire da non so quale male. Cioè, ma veramente, ma sei messo peggio di Achille. C'è una roba. Vabbè, andiamo avanti. Parroco, mi sento male. Sdraiati. Come ti senti adesso? Stavo meglio prima. Vabbè, andiamo avanti. Sono cose strane, ragazzi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi ancora una volta nel cuore della programmazione di questa grande radio che trasmette tutti i giorni 30 anni di grande musica che non stanca mai, tra l'altro. Poi le versioni mixate mi piacciono in maniera particolare. Boh, poi arriviamo noi e parliamo di classifiche. Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti e, come sempre, voi sapete, andiamo a pescare un paio di esempi per giusto per andare a spolverare i nostri archivi e tenere in ordine tutti i vinili. La prima canzone che andiamo ad ascoltare è una delle colonne sonore della musica italiana, Adriano Celentano, Stai lontana da me.

Celentano subito poco prima di incidere Pregherò, altro grande successo. Vabbè, insomma, se uno guarda la storia di Rino Celentano ci perde delle giornate prima di arrivare alla fine ai giorni nostri, no? Che ancora tra l'altro lo vedono protagonista. In America succedeva anche dell'altro, ovviamente, certo che sì, e se vai a vedere le Hit Parade in quello stesso periodo trovavamo un personaggino mica male, dai numeri davvero importanti. Il suo nome risponde a Paul Anka e la canzone che andiamo ad ascoltare arriva proprio da quelle classifiche là, Love Me Warm and Tender.

0: Che splendido periodo musicale, quello del 1962. Stavo dando un'occhiata alla classifica di Billboard e c'erano mostri sacri come Elvis Presley, Nat King Cole, i Four Seasons di Frankie Valli. Insomma, una meravigliosa epoca che è stata ben rappresentata qui anche nella nostra Hit Parade da Paul Anka con Love Me Warm and Tender. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa, un altro appuntamento con le Hit Parade del passato su Radio 607080. Tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Mente lustro, li riportiamo e li prendiamo direttamente dalle Hit Parade. Siamo nel settembre del 1972 e cominciavano ad affacciarsi dei personaggi che poi negli anni successivi hanno veramente comandato la scena musicale. Tra i gruppi più influenti che abbiamo avuto in quegli anni ci sono stati senz'altro i Bee Gees. Li andiamo ad ascoltare subito e poi diremo qualcosina su questa canzone straordinaria dal titolo Run to Me.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Nel 1971 i Bee Gees avevano piazzato un colpo clamoroso con How Can You Mend a Broken Heart, che scalò le classifiche americane e si mise in vetta per 4 settimane. Poi però la loro popolarità in America cominciò a calare e successe esattamente il contrario invece in Italia, nei paesi anglosassoni. E qui da noi ebbero una grande fortuna con quel disco Trafalgar del 1971 e To Home at My Concern del 1972, da cui abbiamo appena sentito questa perla Run to Me. E questo è il periodo immediatamente precedente all'utilizzo del falsetto, perché fu un produttore poi a convincerli a usare un altro stile vocale, ma ne parleremo perché li ritroveremo sicuramente nelle prossime classifiche. Negli Stati Uniti contemporaneamente andava in onda qualcosa di strepitoso, questo esordio di Gilbert O'Sullivan con Alone Again.

0: Beh, ci siamo regalati due autentiche perle dal 1972. È stato davvero un grande piacere ritrovare Gilbert O'Sullivan dalla classifica americana, ma con un successo internazionale come Alone Again, che ha fatto cantare milioni di persone in tutto il mondo. Si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato. Noi ci ritroveremo fra un'ora circa sugli stessi canali, quelli di Radio 60 70 80, non prima di avervi ricordato di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, che vi consente di portare la nostra musica insieme a voi in tutto il mondo. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
2: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento, von der Leyen si è poi rivolta al Premier canadese Mark Carney e ha detto: «Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Unione». Parlando invece delle minacce all'Unione, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
1: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi 2 anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: italiana e un po' di cose americane che arrivano da Billboard. Quindi questa settimana, in quel periodo, siamo nel settembre del 1982, vediamo il clamoroso successo di un'artista di casa nostra, ancora amatissima oggi e devo dire tornata agli splendori di un tempo. Ci sentiamo tra qualche istante. La canzone è Non sono una signora. Beh, il nome ve lo lascio indovinare.
1: C'era una volta Hit Parade.

È l'estate del 1982 quando Ivano Fossati regala a Loredana Bertè questa bellissima Non sono una signora, che vince il Festival Bar di quell'anno, presentandosi tra l'altro con un abito bianco da sposa, lo ricordo benissimo, e fu un momento magico per lei. La classifica fu un terreno di conquista e in Italia era la signora della musica. Poi in America invece, nella classifica americana, trovavamo un gruppo che poi si fece sentire anche da noi. Il nome del complesso è Steve Miller Band, la canzone è Abracadabra, poi ne parliamo.

0: Roberto. Era il 1982, era l'estate di quell'anno e mentre in Italia Loredana Bertè si divertiva con Non sono una signora, la Steve Miller Band era ai vertici della Hot 100 di Billboard con Abra Cadabra. Un gran disco, una grande band che è formata da musicisti di primissimo ordine che ebbe poi una storia sfortunata più avanti, ma poi ne riparleremo sicuramente nei prossimi blocchi. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato come sempre, continua la programmazione sempre così ricca e importante di questi 30 anni di grande musica da Radio 60 70 80. Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
2: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento, von der Leyen si è poi rivolta al premier canadese Mark Carney e ha detto: «Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato del l'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e il reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
1: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump: nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi 2 anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80. 1, 2, 3.

0: canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno.

0: Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchivi.
1: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento, von der Leyen si è poi rivolta al Premier canadese Mark Carney e ha detto: «Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato del UE». Parlando invece delle minacce all'Unione, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa. Nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
0: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi 2 anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80. 1, 2, 3.

0: loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore Gianni Del Vecchio. Novità positive per quanto riguarda l'ex Ilva, scopriamole.
4: Colpo di scena sulla vicenda dell'ex Ilva. Oggi il governo doveva varare un decreto molto importante, perché doveva stanziare le risorse per la cassa integrazione per gli operai dello stabilimento tarantino, sia gli operai che lavorano direttamente all'ex Ilva, ma anche soprattutto a quelli dell'indotto, perché appunto

0: questo punto aspettare poco più di un mese e capire alla fine quale sarà il quadro definitivo, cioè se definitivamente l'Ilva dovrà chiudere gli altiforni con tutto quello che ne consegue per quanto riguarda appunto l'occupazione. Quindi solamente dopo il 20 ottobre poi si capirà se attivare o meno gli strumenti, gli ammortizzatori sociali per aiutare appunto i lavoratori tarantini.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Oggi la pace è minacciata. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen accusa ultranazionalisti. Tra i temi affrontati inoltre figurano la guerra in Ucraina, la Cina, l'intelligenza artificiale, il clima e l'apertura al Canada come membro associato dell'Unione Europea. Nuova raffica di attacchi in Ucraina la notte porta un bilancio di almeno 9 morti e 36 feriti per i blitz russi, compreso un autobus colpito da un drone a Nikopol. Kiev rivendica invece l'abbattimento di un bombardiere russo in Crimea. E in attesa del discorso in TV di Putin per le elezioni parlamentari, il ministro Lavrov dichiara che Mosca è aperta a nuovi colloqui sull'Ucraina, sia bilaterali che trilaterali, pur rimanendo scettica sui risultati. Il governo rinvia il decreto sull'ex Ilva. Durante l'incontro con i sindacati, la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sulla chiusura dell'area a caldo a Taranto. Alla luce del ricorso, il governo ha congelato il decreto e aggiornato il tavolo per un mese. Allarme, colpi di pistola d'aria compressa a Roma. Nel quartiere Prati, una seconda donna denuncia di essere stata colpita da un pallino mentre passeggiava. Le indagini della polizia proseguono a tutto campo. La prima vittima è stata operata per la rimozione del proiettile. È tutto da Nicola De Muro.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica San Siro. Linea a Gianni De Gaetano.
3: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni. Ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. Nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA, ancor prima delle fiere. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé. Riposano in panchina Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov. Arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori.
2: Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC. Intanto il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo intercettato all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.
4: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo due volte nello stadio qui a Bologna e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, e perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
2: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. Voltiamo pagina. Europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Repubblica Ceca è valso il quarto successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Parola alla Via.
5: Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché abbiamo perso ma eravamo lì lì.
2: Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Per l'aritmetica i cechi devono vincere con qualsiasi risultato oppure la Slovenia deve imporsi al tie break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato allo scontro diretto di domani. Ed è tutto dallo sport.
0: Radio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per la

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, ha poi ribadito la Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
1: L'economia.
0: Decisione a sorpresa del governo Meloni: per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA, in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. È tutto per ora, più tardi.
2: In primo piano il calcio: comincia l'Europa League, alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica a San Siro. Esordio da titolare per Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, riposano in panchina Modric e Rabiot. Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC. Intanto Spalletti smorza la pressione: accettarle la medicina per imparare a vivere e io l'ho capito presto. Il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco, lo ascoltiamo all'uscita da Casteldebole.
3: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto, purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, e perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
2: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. Europei maschili di volley: brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Cechia è valso il 4° successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
4: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi ancora una volta nel cuore della programmazione di questa grande radio che trasmette tutti i giorni 30 anni di grande musica che non stanca mai, tra l'altro. Poi le versioni mixate mi piacciono in maniera particolare. Boh, poi arriviamo noi e parliamo di classifiche. Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti e come sempre, voi sapete, andiamo a pescare un paio di esempi per giusto per andare a spolverare i nostri archivi e tenere in ordine tutti i vinili. La prima canzone che andiamo ad ascoltare è una delle colonne sonore della musica italiana, Adriano Celentano, Stai lontana da me.

In quell'anno vince il Cantagiro con questa canzone. Adriano Celentano, subito poco prima di incidere Pregherò, altro grande successo. Vabbè, insomma, se uno guarda la storia di Adriano Celentano ci perde delle giornate prima di arrivare alla fine ai giorni nostri, no? Che ancora tra l'altro lo vedono protagonista. In America succedeva anche dell'altro, ovviamente, certo che sì. E se vai a vedere le Hit Parade, in quello stesso periodo trovavamo un personaggino mica male, dai numeri davvero importanti. Il suo nome risponde a Paul Anka e la canzone che andiamo ad ascoltare arriva proprio da quelle classifiche là, Love Me Warm and Tender.

0: Che splendido periodo musicale, quello del 1962. Stavo dando un'occhiata alla classifica di Billboard, c'erano mostri sacri come Elvis Presley, Nat King Cole, i Four Seasons di Frankie Valli, insomma una meravigliosa epoca che è stata ben rappresentata qui anche nella nostra Hit Parade da Paul Anka con Love Me Warm and Tender. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa, un altro appuntamento con le Hit Parade del passato su Radio 607080, tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Radio 60 70 80, la grande musica che tutti i giorni vi accompagna nella vostra giornata con dei pezzi assolutamente di grandissimo valore. E noi siamo qui per darle ulteriormente lustro. Li riportiamo e li prendiamo direttamente dalle Hit Parade. Siamo nel settembre del 1972 e cominciavano ad affacciarsi dei personaggi che poi negli anni successivi hanno veramente comandato la scena musicale. Tra i gruppi più influenti che abbiamo avuto in quegli anni ci sono stati senz'altro i Bee Gees. Li andiamo ad ascoltare subito e poi diremo qualcosina su questa canzone straordinaria dal titolo Run to Me.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Nel 1971 i Bee Gees avevano piazzato un colpo clamoroso con How Can You Mend a Broken Heart, che scalò le classifiche americane e si mise in vetta per 4 settimane. Poi però la loro popolarità in America cominciò a calare e successe esattamente il contrario invece in Italia, nei paesi anglosassoni. E qui da noi ebbero una grande fortuna con quel disco Trafalgar del 1971 e To Home at My Concern del 1972, da cui abbiamo appena sentito questa perla Run to Me. E questo è il periodo immediatamente precedente all'utilizzo del falsetto, perché fu un produttore poi a convincerli a usare un altro stile vocale, ma ne parleremo perché li ritroveremo sicuramente nelle prossime classifiche. Negli Stati Uniti contemporaneamente andava in onda qualcosa di strepitoso, questo esordio di Gilbert O'Sullivan con Alone Again.

0: Beh, ci siamo regalati due autentiche perle dal 1972. È stato davvero un grande piacere ritrovare Gilbert Sullivan dalla classifica americana, ma con un successo internazionale come Alone Again, che ha fatto cantare milioni di persone in tutto il mondo. Si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato. Noi ci ritroveremo fra un'ora circa sugli stessi canali, quelli di Radio 60 70 80, non prima di avervi ricordato di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, che vi consente di portare la nostra musica insieme a voi in tutto il mondo. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

lato dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

È l'estate del 1982 quando Ivano Fossati regala a Loredana Bertè questa bellissima Non sono una signora, che vince il Festival Bar di quell'anno, presentandosi tra l'altro con un abito bianco da sposa, lo ricordo benissimo, e fu un momento magico per lei. La classifica fu un terreno di conquista e in Italia era la signora della musica. Poi in America invece, nella classifica americana, trovavamo un gruppo che poi si fece sentire anche da noi. Il nome del complesso è Steve Miller Band, la canzone è Abracadabra, poi ne parliamo.

0: Sabato. Era il 1982, era l'estate di quell'anno e mentre in Italia Loredana Bertè si divertiva con Non sono una signora, la Steve Miller Band era ai vertici della Hot 100 di Billboard con Abra Cadabra. Un gran disco, una grande band che è formata da musicisti di primissimo ordine che ebbe poi una storia sfortunata più avanti, ma poi ne riparleremo sicuramente nei prossimi blocchi. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato come sempre, continua la programmazione sempre così ricca e importante di questi 30 anni di grande musica, da Radio 60-70-80, Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, ha poi ribadito la Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
2: L'economia.
1: Decisione a sorpresa del governo Meloni. Per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA, in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. È tutto per ora, più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Su Radio 60 70 80, la musica mixata del

Radio 60 70 80 by Studio Più. Olha que coisa.